ya ya pero dormina da dormina dalla cusa linea con una zaina con una pille dormina da dormina dal cunana dalla donna dalla un mozzino a pantera da dormina dal cunana dalla una cintura di menina